Pelotero a la bola, va, tiri, va, tiri, va, va, tiri, va, tiri, va, va, tiri, va, tiri, va.